0: fare male, che Gesù Cristo è venuto.
1: Athena for comm center.
0: Yeah, comm center, medic engine 302, due to the line 9. Let's go start SO.
1: 302, try copy, starting sheriff.